0: Lei viaggia molto, signor Eden.
1: Ho cominciato da bambino.
2: Quanti anni hai cominciato a viaggiare?
1: 11 anni.
0: E quella cicatrice come se l'è fatta?
1: Questa? Sono un disgraziato. Promo questo cammina sotto.
2: Ma sapeste come ha battuto a pugni quel guardiano? Uno grosso con una faccia cattiva.
0: Il governo dovrebbe spendere di più per l'istruzione, non trova, signor Eden?
1: Io penso che se questa è l'istruzione, è il sugo e la povertà. Se uno usa l'istruzione, la povertà sparisce. Scusa, dobbiamo fare i scarpettini. Il sugo è buono.
0: Lei è molto simpatico, signor Eden.
1: Grazie. Pure voi.